0: mama passa.
1: Na legoti majiru system. Nicole Ngolo. Bonjour Nicole, c'est Yambe Emmanuel Sambulina Xavier Bimbelindaliti. Tangati ongoti kwa singa mba itibe Afrika nti inga sula. Nanduti fango silika. Na popo chambororo.

imperatore della rumba congoliana. Ferigola, che fuir toi-même è più profitabile che fuir le lion. Adolphe Mutebachi la Mouina.